triste che di lei. Ti foto. Black coffee. C'est si bon. Je vois la vie en rose. Baby, just you, just me. The days of white.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano.